Le tre, qua fra queste contadine, cameriere cittadine, va contesse e baronesse, marchesane, principesse, e vanno le d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 230.

mio plato, ti lascio, addio, hai che da te suonare, addio, che ti è affamato. A me si spezza il cuore.